Wah, pitah taki musawati. Julian chukaita ya changaka magawanga puni sin. Pero Julian parlimarin ingaska ari. Ipulitu tokasa. Kunari kutichachu. Kutichimanchu. Kutichinaitianari.